0: Dai, non so.
1: Non piove, Gianni.
0: Arriva, dai. Piace non vuoi bene a
2: casa?
0: Ah, buon bene.
2: Camione per me.
0: Camione per me, questo è un buon bene. Guarda che vuol
2: dire che è un
0: MashaAllah, amta al gazzo e sgarzora. La qua è ora basiabia. Marhalei yakemi e madai henin. Marhalei duham, koi akeinawa. Hata ushikebe, kaushikbu, anza aukata. Aikutinu la hielaki edi. MashaAllah, hats gazzo eka. Gazoi abnawa gazoi ki zora. Dua ewa dula shara opaka, hawaii ki paki hea. Ani be keshe, hit keshe ki nila. Koi gora basiabia. ام گزوی که خواهم ایکم من زمانی 5 سال داینه که هیچی دنیه حتی 5 سال من 10 سال زمانی کم هیچی دنیه بس با شرطی که وقتی تری بر نکه بید